E su queste belle note di Vasco Rossi vi auguro un buon pomeriggio a tutti, cari amici ascoltatori di RTCI. RTCI Radio Tunisi, canale internazionale. Benvenuti e benvenuti a questo nuovo appuntamento con il programma in lingua italiana. Abbiamo iniziato con, dunque, come ho già annunciato, con Vasco Rossi, dunque questa ora dunque del programma in lingua italiana che andrà avanti fino alle 16 come al solito. Il titolo del brano Benvenuto, dunque un titolo dunque perfetto dunque per darvi il più caloroso benvenuto e per accompagnarvi dunque come sempre ancora una volta dunque nello spazio dedicato alla lingua di Dante, alla lingua e alla cultura italiana. Un saluto al mio amico Faisal Lelli oggi con noi, Faisal che ci accompagna come sempre con grande come sempre con grande professionalità. Soprattutto dunque, un benvenuto a voi dunque, che ogni giorno ci seguite con fedeltà, spero. Infatti riceviamo spesso messaggi, testimonianze anche testimonianze positive che ci fanno ovviamente davvero piacere e che ci incoraggiano a fare sempre meglio per offrirvi programmi interessanti, bella musica, dunque programmi ricchi e dunque piacevoli. Oggi, ricordo che oggi 9 maggio celebriamo l'Europa celebra la Europe Day, dunque la giornata dell'Europa, dunque una giornata simbolica che ricorda la dichiarazione di Robert Schuman del 1950, considerata l'atto di nascita dell'Europa unita. Questa ricorrenza rappresenta dunque i valori della pace, della cooperazione, della solidarietà e del dialogo tra i popoli, e la Tunisia e l'Europa ovviamente condividono dunque da molti anni rapporti privilegiati fondati sulla collaborazione economica, culturale e umana, anche rapporti che continuano a svilupparsi ciò nell'interesse comune delle due rive del Mediterraneo. Uno sguardo, sempre come di consueto, vi do uno sguardo al tempo. Oggi fa caldo e fa bel tempo, dunque il cielo è generalmente sereno, poco nuvoloso sulla maggior parte delle regioni della Repubblica, con temperature piacevoli oggi, clima direi primaverile. I venti sono moderati e il mare poco mosso, e per domani domenica il tempo resterà nel complesso stabile, con qualche nuvola passeggera soprattutto nelle regioni interne, mentre le temperature continueranno domani ad essere miti e gradevoli. Dunque vi chiedo di restare con noi, restate sempre sintonizzati sulle frequenze di RTCI, perché la nostra ora italiana continua ancora con tanta musica, notizie. Dunque vi auguro un buon ascolto. Il brano successivo ve lo propongo subito, vi propongo la discoteca, dunque di immergervi nella discoteca italiana con la musica italiana, sempre sulle frequenze di RTSI con il programma in lingua italiana. Fabio Rovazzi.

E parliamo di sport, di calcio, del derby di domani, dunque, che si svolgerà nello stadio di Rades, e sotto questa volta sotto stretta sorveglianza, si avvicina infatti il grande derby tunisino, dunque con esso arriva una grande emozione, ma anche misure eccezionali. Per la sfida della 14ª giornata del campionato tra Espérance Sportive de Tunis e Club Africa, in programma dunque domani domenica alle ore 16 allo stadio Hamadi Al-Agrebi di Rades, il Ministero dell'Interno ha presentato un importante piano di traffico e sicurezza per gestire questo attesissimo incontro. Il traffico infatti sarà sottoposto a stretta sorveglianza a partire dalle ore 11. In un comunicato pubblicato ieri venerdì, il Ministero dell'Interno ha annunciato il divieto di circolazione e di sosta su un tratto della strada nazionale numero 1 tra lo svincolo di Schuchstrasse, Rades, e l'incrocio di Borj Luzir a Zahra dalle 11 alle 20. Tuttavia questa restrizione non si applicherà ai tifosi in possesso di biglietti o abbonamenti stagionali diretti allo stadio. E in previsione del grande afflusso di pubblico previsto intorno allo stadio di Rades, le autorità invitano dunque i tifosi dunque ad arrivare in anticipo per evitare gli interminabili ingorghi stradali che solitamente accompagnano ai grandi derby. I cancelli dello stadio apriranno alle 12:30 per consentire l'ingresso graduale delle migliaia di tifosi attesi. E come per i grandi eventi, con una elevata affluenza di pubblico, è stato predisposto un piano di accesso dettagliato per agevolare gli spostamenti all'interno dello stadio. E poi il parcheggio sud sarà riservato ai possessori di biglietti per le tribune Virage e Pelouse, mentre il parcheggio nord ospiterà gli abbonati delle tribune Enceinte. Dunque le autorità hanno inoltre predisposto percorsi specifici dalle strade principali che conducono a Rades per ridurre al minimo la congestione del traffico. L'accesso VIP ai palchi sarà concentrato all'ingresso principale dello stadio, e questa misura riguarda in particolare giornalisti, ospiti ufficiali e possessori di biglietti per i palchi. E come ogni derby tra Espérance Sportive de Tunis e Club Africa, un imponente apparato di sicurezza sarà dispiegato intorno allo stadio di Rades e sulle principali strade della grande Tunisi per sorvegliare a quello che si preannuncia un evento, dunque un grande evento, sia sugli spalti che sulle strade che conducono allo stadio di Rades.

0: non sempre bello eppure.
1: E siete sempre sintonizzati sulle frequenze di RTSI Radio Tunisi, canale internazionale, ed io torno a parlarvi dell'attesissimo, l'attesissima partita di domani. Parlo del derby tra Espoir Sportif de Tunis e il Club Africain, dunque l'attesissimo scontro della 29esima e penultima giornata del campionato di Lega 1. Si disputerà dunque domani allo stadio Hamad El-Arbi di Rades alle ore 16, l'Espérance Sportive con 60 punti ospita il Club Africain, dunque con 62 punti, in un derby che ricorda molto una finale di campionato, con soli 2 punti di vantaggio in classifica. Il Club Africain miglior difesa con 9 gol subiti arriva a questo derby con un margine risicato, ma il suo destino è nelle sue mani. Ha una vittoria per la squadra allenata dal tecnico più esperto della Tunisia, dunque Fawzi Benzarti, le garantirebbe il titolo già alla 29esima giornata. D'altra parte, l'Espérance Sportive de Tunis, 2 volte campione in carica e con il miglior attacco, con 44 gol, non ha altra scelta che vincere per strappare il primo posto al suo eterno rivale e arrivare alla trasferta di Benguerden per l'ultima giornata in una posizione di forza. Storicamente l'Espérance Sportive de Tunis vanta un vantaggio in termini di vittorie, con 58 successi in 143 incontri. L'Espérance ha una netta dunque superiorità rispetto alla rivale, che ne ha collezionati 33. Tuttavia, un altro indicatore, i 52 pareggi, dimostra come l'intensità di questo derby si traduca spesso in una partita molto combattuta. E per questa partita di domani, dunque partita decisiva, questo dato è un monito inequivocabile, dunque infatti un pareggio porterebbe con sé il sapore della vittoria per il Club Africain e di una profonda delusione per l'Espérance. In ogni caso l'obiettivo è lo stesso per entrambe le squadre tunisine, il titolo. Dunque i gialloneri aspirano al 35esimo scudetto, mentre i biancorossi puntano al 14esimo nella competizione.

Le 15:39 minuti qui nel nostro studio 10 di RTSI, Radio Tunisi Canale Internazionale. Parliamo adesso di gastronomia. Infatti l'Istituto Internazionale di Arti Culinarie, Cultura, Arte e Turismo ha annunciato ieri venerdì a Corba che il Capobon si è aggiudicata, la regione del Capobon si è aggiudicata il titolo di Regione Gastronomia Mondiale 2028. Questo prestigioso riconoscimento rende la regione la prima in Tunisia e anche in Africa a ricevere tale onorificenza, dunque internazionale, dedicata ai territori che valorizzano il proprio patrimonio culinare come motore di sviluppo sostenibile e di preservazione dell'identità culturale. E la regione del Capobon dunque diventa così la seconda regione della zona Medio Oriente e Nord Africa ad aggiudicarsi questo titolo, dopo la regione di Asir in Arabia Saudita, premiata nel 2024. E secondo il sito ufficiale del concorso, la regione del Capobon dunque si distingue per la sua eccezionale ricchezza agricola. La regione infatti è particolarmente rinomata per gli agrumi, i vigneti, gli uliveti, la risa tradizionale, il pesce fresco e i mercati locali ricchi di sapori e competenza. E la gastronomia del Capobon, dunque nella regione di Nabeul, riflette un ricco patrimonio culturale nutrito da influenze amazir, dunque berbere, fenice, romane, arabe, andaluse. Questa diversità ha plasmato una identità culinaria unica, in cui prodotti locali, risorse marine e tradizioni familiari tramandate di generazione in generazione si fondono armoniosamente. E gli organizzatori hanno inoltre elogiato l'impegno degli attori locali, agricoltori, pescatori, artigiani e chef che lavorano per appunto salvaguardare e promuovere il patrimonio alimentare regionale in un approccio basato sulla sostenibilità, la tutela della biodiversità, l'innovazione agroalimentare e lo sviluppo di un turismo alternativo e responsabile. E il premio regione globale della gastronomia riconosce i territori che valorizzano il proprio patrimonio culinario come motore di sviluppo sostenibile e coesione sociale, rafforzando dunque i legami tra cibo, ambiente, turismo, cultura, ospitalità e salute. E questa iniziativa mira inoltre a promuovere il cibo come catalizzatore di cambiamenti positivi, conciliando dunque la conservazione delle risorse naturali, la trasmissione delle tradizioni e l'innovazione gastronomica.

appartamento, chiuso in un rettangolo di quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento. Ferma il tempo quella foto, solo un po' sbiadita, siamo al fallimento di una ricucita, dividiamo un letto senza far l'amore. E mi trovo a dirti per orgoglio che sono d'accordo, nemmeno

0: chiuso in un rettangolo di quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento.
1: Bella la voce di Gigi D'Alessio con Mezze Verità, il titolo della canzone. Io invece vi do una verità completa e totale, quella che vi do adesso. Questo comunicato dunque del Ministero dell'Agricoltura, delle Risorse Idriche e della Pesca, dunque, che ha annunciato ieri venerdì l'apertura gratuita al pubblico del Museo Oceanografico di Salambò e delle riserve naturali, e ciò da lunedì 11 a domenica 17 maggio, ciò in occasione della giornata nazionale dell'agricoltura che si svolge con lo slogan «La sicurezza alimentare è una decisione, non una scelta». E questa iniziativa offre ovviamente a famiglie, alunni e studenti l'opportunità di scoprire gli spazi scientifici, culturali ed ambientali di competenza del Ministero dell'Agricoltura, mettendo in mostra il patrimonio marino ed ecologico nazionale.
2: Brucia la luna in cielo e io brucio d'amore. Fuoco che si consuma come lume cori. L'anima ghiaccia

fuori a quella canto la me canzoni. Se non c'è nudo casa faccia allo barconi.

E così, cari ascoltatori, siamo arrivati alla fine del nostro appuntamento di oggi, oggi sabato 9 maggio. E niente, dunque, per salutarvi in musica vi ho scelto l'ultimo brano, l'ultima canzone di Laura Pausini, intitolata Ciao, dunque, un modo mio semplice, dunque, per dirvi ciao e grazie per averci seguito con spero fedeltà e anche affetto, perché no, un grande ringraziamento al mio amico Faisal Halali per il prezioso lavoro svolto dunque sulla console. Vi ricordo che alle 16 precise il nostro collega Nurdil Hafsi vi presenterà dunque le notizie flash, dunque in lingua francese. Per quanto mi riguarda, avrò il grande piacere di ritrovarvi martedì prossimo per un nuovo appuntamento con il nostro e vostro programma in lingua italiana, sempre sulle onde di RTSI Radio Tunisi, canale internazionale. Grazie ancora a tutti voi, buon fine settimana e a martedì prossimo. Ciao a tutti.